22 ore e 7 minuti sia il carico mama wungo nzenika si tiku sha dzongeni ngurkale itava kuma tama fambela manene a staratini ritweni ra Albert Langam kambe nanga sina mramba Albert Langam iramba Amerku Pedro wa kolonkomatsolo

0: Grazie lo tale stima para mi stava in giai, ma stava a chiedere. Mi si dà che già di chiamo, andò a mangiare lo qui qui in età, lo qui mangiare questa cosa da ai fogosi.
1: Mi so.
0: Già, ma io qui mi dà questa cosa, qualche insomma, ne vuoi che le perdo già fogosi, li sei tiri. Cristiano, a sacca la